0: poho ha di nyakane melala. Le ntate, moholo, tau e sehla. Le sosi a ka thiwai. Le sibueng sa maleta thojane. Le ntate a ke rapela ke tla sheba bohlabela. Le ntate, noka, jorotane ke noka e kgolo. Ke a leboha le mme Lerato se molemo. Le mme o re boloke morena leratong la hao morena. Nake. Nake.
1: Eya nkgono.
0: Nake. Waka mofutong. Nake.
1: Eya nkgono.
0: Thank you Mokwena.
1: Thank you.

0: Ledem.
1: Moya waka, moya waka, moya waka.
2: Moya waka.
1: Moya waka, moya waka, moya waka.
2: Moya waka. Ahi moya waka. Moya waka.
1: Moya waka, moya waka, moya waka.
2: Moya waka. Moya waka.
0: Monsieur, quand on te met l'ordre pour le faire.
1: Wa tswa mokwela wa le o mo ho potsa ga di yao e kae
0: yo
1: hey ga di yao e kae mokwela
0: ga itse di aka
1: eh
0: e tla tla e hla e tla hla
1: wa tswa ha e sale ha e sale ha e sale
0: o santse nang a khamatla
1: ka bo ka kwa
0: o ka kwantse re mago itse yo
1: ajee a o fantha ao
0: ai kampantha kampantha ka
1: a o botha o ba galthuba
0: ai ka ka opola gaitse di a ka ntata
1: kira ka ntse a o opola ga e ka ba ga di di a ka
0: mpi ah gaitse di a ka e nyametse mosi
1: ya e fatse la ga mali ke a le tsaba ga nti ka tswa ba hana ka kwana je
0: eh ya le ba ha ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

metso se ya rona yona ha ho eta di maedula hantle fela ho ya mashume mabedi a motso mon le sokoto yena hora ya borobong wena mameria motle re file jwalo mokokotlo re fetelana kong e kgolo.

0: diwela diqalelle hape di kene tshebetsong ka matla
1: mme
0: ke hona mona mo bomphato di tshebeletsong tsa bophelo e le mo bakenyang letso haholo haholo ka ditaba tsena tsa ditjhelete ha hore ditsitseno tse di trekeng di tle di boele di kene tshebetsong.
1: Okay, re ka ha re tla re buisana le yena Dr. Thabo Mogotu re tla tla re teba haholo ka ditaba tsena jwalo ha go so moqotsitse jwalo ke ke re shebe fela ke bo mang ba neng ba le teng mohlomong ha re bua ka ba nang le seabo ke le makalafeng ke lekala la bophelo ke le makalafeng bana ba dikolo ba amea ke bo mang hantle ba ne ba le teng
0: batho ba ne ba mekgatlho e ne le mononeng re batla e ne le mengatanyana haholo gobane re bua ka mekgatlho e ikemetseng re bua ka
2: ke tshetsa lekala la bophelo Lesotho mme ha re tshetsa lekala la bophelo Lesotho ke

0: haholo re shebile taba tsena tsa sustainable development goals tseo he ka tsona selemo sana sa 2030 di lokelang hore di be di phethetswe, mme re a tseba hore taba ena ya bophelo bo botle e a kenella. Jwale re bua ka leano ke lena le lona le sentse le bobotswa.
1: Ke rata haholo hobane e hlile jwalo ka ke se ke tshile kopaneng e ne re le ho yona, moho wa yona e ne le ho tatisa kapa ho potlakisa dintshetsopele tsena tse dinaga di etsang, e le hore ka selemo sa 2030 re tlameha hore re be re fihletse ditshiya tsena tseo re ile ra itlama ka mono hore re tlo netefatsa hore taba tsenana di a etsahala. Mme ho na le mo re tla tlameha ho qala teng. Mona mo re batlang ho qala teng, re batla hore bonyane ka nako e itseng re be re fihletse ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone. Jwale le kopane eo re bileng le yona Gauteng kgwedi e fetileng e ne le motheo wa kopano eo matona a ya rona a lo kopana ka kgwedi ya September October kwana Rwanda, ba sebedisa tsona ditaba tsena tseo rona re se re fane ka tsona e le ho hatella hore di meralo e banyese empe e tswe e kenywe tshebetsong. Hobane bothata e be hore le ha re qeta ho etsa moralo, ha ho be le diketso tse etsang hore moralo o phethahale. Mme ke taba ya bohlokwa e nngwe e ne le hore le ha re ka ra etsa dintho, ha re di ntshetse pele. Re bonahala re kgona ho qala dintho e be re sitwa ho di ntshetsa pele. Jwale re le naha ya Lesotho re etele pele, re tsebe hore ditshebeletso e be tsa boemo bo nepahetseng for ho Basotho kaofela.

deriva, veramente felul tu mașu mame vidi fela amit rompi ro hora ya buka e piro hora ya rune ya shumele mutu omong raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga

ya ho madume ho wena mesonyena ke a butima ja ithakola ke se sentse go hohla ga letso la moya kere atamela nna le wena ke be metswalle go tloa mona o isamane ho re nyane ya bohlano ho seng nna no le ke nang o lona ha jwa le nna no la ne la re le tatho jana

0: lerato le ka magetse ntate.
1: Ka o fela.
0: E tsara ka fafo.
1: Ke nnete.
0: Ke le buile ntate ke a utlwa gore ke fuwe le ditsele le tsaitse. Nkgono le re la po.
1: Nkgono kgotso ke le re.
0: Nkgono kgotso ke le re la pholo.
1: Wa bona.
0: Ke a leboha ntate.
1: Thank you mogatu wa ka.